0: Per il cinema senza posto, ci prevessimo in un'ultima guerra, che era un po' della scena, se uscire in Mauritania, mi girano un bacio di casi, radiatore, uomini, uomini,
1: Au petit-déj, en voiture ou au travail.